0: dare non sono gli desideri vernici
1: ai frustrai
0: ai papai desideri vernici
1: ai frustrai
0: pari pari pari dare
1: ai frustrai
0: ai nigeri
1: ai frustrai ai nigeri ai
0: frustrai io puni tavere mi devo nare
1: puni frustrai
0: fra tu puni che farà vedi tu puni tavere mi devo nare puni
1: frustrai
0: e mi sarà di nettare il mondo con i tavoli nel tornare
1: per i miei
0: ora un sacco di nifili io vorrò con i tavoli nel tornare
1: per i miei
0: a fronte la rara io vorrò con i tavoli nel tornare
1: per i miei traghi
0: se mi sa la camera io vorrò con i tavoli nel tornare
1: per i miei traghi
0: a chi mi vedi io in un
1: traghi
0: Vani che non c'è
1: aiken,
0: vani che non puro
1: aiken,
0: vani che non ti
1: rocca,
0: figli di messo a busta,
1: quando
0: vai per il suo santa, quando sei per il suo amico, quando sei per il suo amico, quando sei per il suo amico,
1: Ai
0: mi, quando mi non sono ricara,
1: ai mi,
0: con cune che non grazie,
1: ai mi,
0: sono ancora una grazie,
1: ai mi,
0: e ora non ti dice,
1: ai mi,
0: ti vedo con le altre grazie,
1: ai mi,
0: a di mi verde, ai non
1: c'è, ai
0: mi, ai mi, ai mi, ai mi,
1: ai
0: mi, ai mi, ai mi, ai Vedene che tombe il nuovo, al che poi si foglia, alle girte la greca, questa pure sta via il più, quando davvero che ne era il nuovo, a uvere dai che era il nuovo, mi miseri che era il nuovo,
2: Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong,
1: Gilava, Nuva, Niki, Ara, Tera, Gilava, Tain, Matti, and I'm going to go to the hospital.

sa così è di chi che mortato soi mortofo e sai si e carra di chat e tutto bene de chi che di crema del collaborato andano qui chi mi denno qui chi chiama di mandra grede a san fil chi cane su curtur ang di mi nuru carta cabi tecnico da chi ngana san wi crin creo car micro da chi ngana sale Muhammad Sale a de tena che tena da Umar Idris Umar ele brano la brandi alla gi so fichere ca sa tu zor de gige di grin bekin faltunduk amma ca trana la gofrikina mo shan la shafenet nda min ni karam yen sa tu zo sa sa durgu gi sharafe kala jere gi nagene assalamu alaikum